Ecco, family, gamma, vita, facile, guarda che le altre, ci spiega, ci spiega, ci spiega.